0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. RPL 102 104. La notte

0: RPR 102.104, la notte.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per

0: Sono le 4:00.
1: Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104.

se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare, ah, ah, si potrebbe.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 6:00.
3: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: da una favola, da un quadro timido. Hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Energia, passione.
2: Radio Parma.

0: offerta da
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 6 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. Improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Lecco. Un ventenne di origini africane, intorno alle 18, si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgrate nel ramo lecchese del lago di Como. Il ragazzo è finito in acqua e non è più riemerso dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde. Nuova e intensa attività esplosiva dal cratere Voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico che segnala l'energia presente nei condotti magmatici interni è in risalita e staziona su valori molto alti. L'avviso per l'aviazione da parte degli NGV al momento rimane arancione. E intanto questa settimana sarà caratterizzata da un clima meno afoso, con rovesci anche intensi al nord e tempo soleggiato al sud. Bari oggi è l'unico bollino rosso per le ondate di calore. Nei giorni scorsi lo erano tutte le città d'Italia. Gli esteri: scade oggi la tregua Stati Uniti e Iran dell'accordo di Islamabad ed è braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato: lo dichiarerò territorio americano. Ma Teheran replica: non basta un tweet. Gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati americani, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, 11 morti. Il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez presidierà oggi una riunione di coordinamento sulla situazione a Ceuta per fare il punto sulla crisi migratoria seguita agli arrivi in massa di migranti dal Marocco gli scorsi 30 e 31 luglio. E ora lo sport: l'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica di Birmingham con altri due ori. Larissa Iepichino trionfa nella finale di salto in lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile è di bronzo. Altre due medaglie dalla maratona, con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. L'Italia ha vinto il medagliere degli europei di atletica: 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi e 22 allori complessivi. Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
1: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad. Via via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Radio Parma, 102-104. Mi aspettano i... I gatti... Forse non ci siamo capiti. Ho detto i gatti vostri.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 8 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Lecco. Un ventenne di origini africane intorno alle 18 si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgarate nel ramo lecchese del lago di Como. Il giovane è finito in acqua e non è più riemerso dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde.
4: Nuova intensa attività esplosiva dal cratere voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico che segnala l'energia presente nei condotti magmatici interni è risalita e staziona su valori molto alti. È stata segnalata una caduta di cenere verso sud-est, ossia verso l'aeroporto di Catania. L'avviso per l'aviazione da parte dell'INGV al momento rimane arancione.
5: Una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci anche intensi sull'Italia. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico per 13 regioni. Dalla tarda mattinata di oggi precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
4: Scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad del braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato: lo dichiarerò territorio americano, ma Teheran replica che non basta un tweet. E gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati statunitensi, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, il bilancio è di 11 vittime.
5: Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. La scossa è avvenuta alle 2.46 ora italiana, secondo quanto riportato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Non è stato emesso alcun allarme tsunami e non risultano danni o conseguenze sulla popolazione. L'ipocentro si trovava ad una profondità di 18 chilometri. La nuova scossa arriva due giorni dopo un potente sisma di magnitudo 7.7 che ha provocato 53 morti, 137 feriti e oltre 5.000 sfollati.
4: La sport, l'Italia chiude in bellezza gli europei di Birmingham con altri due ori. La rissa Iapichino trionfa nella finale di salto e lungo. Poi la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile di bronzo, altre due medaglie dalla maratona, con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. L'Italia ha vinto il medagliere degli europei 2026 di atletica con 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi, 22 gli allori complessivi.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
8: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

Vaganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciavaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Vaganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Vaganza Farmacie. Via Vaganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Karma, la tua playlist ogni giorno.
1: Let's go.

0: Radio Parma, la radio siamo noi.
1: Sono le 8 e 58 minuti.
2: L'ora esatta è offerta da...
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Scade oggi la tregua tra Stati Uniti e Iran dell'accordo di Islamabad ed è braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato: lo dichiarerò territorio americano, ma Teheran replica che non basta un tweet. Gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati statunitensi, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Intanto raid di Israele in Libano contro Hezbollah, il bilancio è di 11 morti.
5: L'Ucraina ha lanciato nella notte una delle più massicce offensive aeree dall'inizio della guerra contro il territorio russo, con centinaia di droni diretti verso Mosca, mentre la Russia rispondeva con nuovi attacchi su Kiev e altre città ucraine. Il bilancio nei due paesi parla di almeno 12 persone morte nei raid. Sul fronte diplomatico, intanto Francia, Germania e Regno Unito stanno lavorando un proprio formato per i futuri negoziati sull'Ucraina, nel tentativo di assicurare all'Europa un ruolo diretto in un eventuale processo di pace e scongiurare un'intesa tra Washington e Mosca che lascia ai margini gli alleati europei.
6: Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. La scossa è avvenuta alle 2.46 ora italiana. Non è stato emesso alcun allarme tsunami e non risultano danni o conseguenze sulla popolazione. L'ipocentro si trovava ad una profondità di 18 chilometri. La nuova scossa arriva due giorni dopo il potente sisma di magnitudo 7.7 che ha provocato 53 morti, 137 feriti e oltre 5.000 sfollati.
5: Nuova intensa attività esplosiva dal cratere voragine dell'Etna. È stata segnalata una caduta di cenere verso sud-est, ossia verso l'aeroporto di Catania. Intanto una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci anche intensi sull'Italia. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico per 13 regioni.
6: La Guardia di Finanza di Napoli ha arrestato un cittadino italiano sequestrando circa 2 kg di hashish. Sequestrate inoltre 3 pistole con matricola brasa, complete di caricatori e munizioni, nonché materiale utilizzato per il confezionamento della droga. I finanzieri hanno individuato un uomo incensurato trovandolo in possesso anche di 15 grammi di marijuana nel suo negozio di ortofrutta a Napoli.
5: L'europeo di atletica Birmingham porta 22 medaglie all'Italia, 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Si confermano campioni continentali Tamberi nell'alto, Fabbri nel peso e Nadia Battocletti con i suoi 2 ori. Larissa Iapichino vince il suo primo europeo all'aperto, Derkash la regina del triplo femminile, Diaz re in quello maschile. Stano e Fiorini regalano ori nella marcia, commovente impresa della 4x400 maschile che chiude in bellezza la rassegna. Negli europei di nuoto a Parigi l'hanno invece spuntata i britannici, nonostante le 17 medaglie in più vinte dagli azzurri.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
7: Fra poco con voi Andrea Gatti.
8: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
9: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
10: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Radio Parma RPR 102.104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri. I gatti vostri.
1: 229esimo giorno dell'anno, siete tornati, una buona fetta di parmigiani, parmensi e dell'altro capo del mondo è tornata. Bene, e allora eccovi qua, 34esima settimana. Si apre la settimana del dopo Apocalisse, il dopo Ferragosto, è il lunedì più strano dell'anno, perché ufficialmente nella settimana dopo Ferragosto siamo in quella settimana in cui l'Italia sembra vivere contemporaneamente in due mondi diversi, no? Da una parte ci sono quelli che sono ancora beatamente infermi, è costume, infradito, aperitivo, vista mare, e l'unico vero problema del giorno è decidere se andare in spiaggia prima o dopo il caffè. Dall'altra parte invece cominciano a comparire quelli del rientro, quelli che questa mattina hanno riaperto gli occhi e per qualche secondo hanno pensato ma che giorno è, poi hanno capito che era lunedì, poi hanno ricordato che le ferie erano finite e a quel punto hanno richiuso gli occhi sperando in un errore del calendario. Niente da fare, primo piano, piano piano. Le città ricominciano poi a popolarsi, un po' più traffico questa mattina, qualche serranda torna ad alzarsi, negli uffici si cominciano a riaccendere i computer, sulle strade ricompaiono facce che fino a ieri erano decisamente più rilassate, insomma il rientro è cominciato poco alla volta. Non ancora per tutti, sia chiaro, c'è ancora una bella fetta d'Italia che resiste eroicamente e allora va tutta la nostra, come dire, solidarietà. Per chi invece oggi è tornato al lavoro tranquilli, ci siamo noi a rendere il rientro un po' meno traumatico, musica e qualche novità, qualche sorriso, qualche curiosità e magari facciamo finta ancora qualche ora che Ferragosto non sia davvero passato. E visto che è il 17 agosto, andiamo un po' a curiosare dentro questa data, perché nella storia di cose ne sono successe. Pensate che proprio il 17 agosto del 2005 Google acquisiva una piccolissima società di nome Android Incorporation. All'epoca probabilmente a molti quel nome non diceva assolutamente nulla. Oggi Android è dentro miliardi di smartphone nel mondo. Morale: se nel 2005 qualcuno vi avesse detto investiamo in questi di Android, magari invece di essere qui stamattina al lavoro potevate essere in vacanza alle Maldive. Pensate un po'. Vabbè, voltiamo pagina, andiamo ancora più indietro nel tempo. 17 agosto del 1908 a Parigi viene proiettato quello che viene considerato il primo vero cartone animato della storia, Fantasmagorie, del francese Émile Cohl. Un piccolo film, pochi minuti, fatto praticamente disegno dopo disegno, niente computer, niente effetti digitali, niente tantomeno intelligenza artificiale, carta, matita e una pazienza che oggi probabilmente durerebbe fino al terzo fotogramma, ma allora c'era qualcuno che ci metteva tanto impegno. Sempre 17 agosto del 1945, un libro che, se non l'avete mai letto, male, recuperate, pubblicava un signore di nome George Orwell, La fattoria degli animali, un libro che sembra raccontare semplicemente degli animali che si ribellano al padrone di una fattoria, ma che in realtà è una delle più celebri satire sul potere, sulla propaganda, sui regimi totalitari. E poi oggi dobbiamo fare gli auguri a personaggi mica da poco. Compie 66 anni Sean Penn, uno degli attori e registi più intensi, irrequieti e anche affascinanti di Hollywood. Compie 83 anni Robert De Niro, e qui potremmo anche fermarci, perché quando dici Robert De Niro dici Taxi Driver, Toro Scatenato, C'era una volta in America, Quei bravi ragazzi, insomma uno di quegli attori che potrebbe stare zitto davanti alla telecamera per 5 minuti e riuscire comunque a metterti in ansia, è vero o no? Oggi 90 minuti per Mogol, Giulio Rapetti Mogol, 90 minuti per augurare a lui 90 anni. Un buon compleanno, qui rientriamo direttamente nella storia della musica italiana. Se avete cantato almeno una volta nella vita Emozioni, Il mio canto libero, La canzone del sole e decine di altri brani diventati immortali, avete cantato anche le sue parole. Quindi vedrò di farvi ascoltare tre canzoni, solo una di Battisti, perché altrimenti si potrebbe monopolizzare lo spazio che dedichiamo ai 90 anni di Mogol con solo Battisti, ma toccheremo altri due artisti e poi vi darò una carrellata così delle canzoni più famose scritte da Mogol. Quindi Android, il primo cartone animato, Sean Penn, De Niro, Mogol, e in mezzo a tutta questa gente importante ci siamo anche noi, no? Ancora qualcuno coi piedi nella sabbia, qualcuno coi piedi sotto la scrivania, ma tutti con una certezza: l'estate non è finita e la nostra trasmissione inizia ora. Fra poco con Pietro le prime dal sito di Gazzetta.

0: gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
1: Lunedì il nostro appuntamento è, come sempre, anche in questa fase del mese d'agosto, con due spazi insieme alla redazione di gazzettadiparma.it. Il primo subito dopo la nostra apertura, il secondo alle 11.45, oggi con Pietro Amendola, già ai nostri telefoni. Pietro, buongiorno.
2: Buongiorno Andrea, buongiorno agli ascoltatori, buon inizio di settimana. Torniamo a parlare della Fondazione Magnani Rocca con i tre quadri rubati, appunto, che sono stati ritrovati, i tre quadri di Cézanne, Renoir e Matisse, ritrovati in un appartamento di Stradello Matilde di Canossa nel quartiere di Cortile di San Martino. Abbiamo in particolare nel giornale di oggi un'inchiesta relativa, diciamo, alle persone, ai residenti di questa zona, perché appunto ci hanno parlato un po' del ragazzo che aveva affittato appunto l'appartamento, che è appunto tra le cinque persone che sono state fermate appunto per il furto. Quello che ci hanno raccontato si parla di un ragazzo cordiale, tranquillo, si alzava presto la mattina per andare a lavorare, raccontano appunto alcuni residenti, una presenza discreta, apparentemente innocua, capace di confondersi però poi perfettamente con la vita del palazzo. Non mi sono mai accorto di nulla, non me l'aspettavo, non ho mai visto atteggiamenti o movimenti sospetti, dice un condomino, un racconto insomma che potete trovare sia sul giornale di oggi sia sul sito della Gazzetta di Parma. E poi parliamo di meteo, perché arriva l'attesa svolta dopo Ferragosto, con l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile per tutta la regione dell'Emilia Romagna, un atto finale probabilmente della lunga estate rovente. Abbiamo visto una prima metà di agosto particolarmente intensa per quanto riguarda le temperature, e oggi appunto sono attesi forti piogge e grandinate anche nel territorio di Parma, specialmente nel primo pomeriggio, un'allerta che appunto interesserà l'intera regione, che era stata annunciata già nella scorsa settimana con la svolta del meteo. Poi parliamo di furti a Salso Maggiore, un furto in particolare, un raid in casa Scipione, dove è stata tagliata la cassaforte con l'utilizzo di un flessibile, un furto che è avvenuto nella vigilia di Ferragosto, con i ladri che, forse dopo aver monitorato i movimenti dei proprietari, hanno forzato la porta tra le 20 e le 22, appunto poi mettendo a suo quadro le stanze e tagliando, come dicevamo prima, con un flessibile la cassaforte, portando via il contante. I proprietari denunciano paura e insicurezza crescenti. Infine parliamo di sport, perché ieri sera si sono conclusi appunto gli europei di atletica a Birmingham. L'Italia è diventata medaglia d'oro nella staffetta 4x400 uomini, appunto nella competizione, un oro che è valsa la vittoria del medagliere per l'Italia davanti proprio alla Gran Bretagna. Edoardo Scotti tra i quattro velocisti, l'atleta che è cresciuto nel CUS Parma, insieme a Luca Sito, Mohamed Sodassi e Lorenzo Benati, che hanno trionfato proprio davanti ai padroni di casa della Gran Bretagna e all'Olanda. Edoardo Scotti, che poi ha commentato insomma scherzando sul fatto che l'Italia sia arrivata proprio davanti nel medagliere alla Gran Bretagna, dicendo: ho detto agli inglesi vi abbiamo rovinato la festa, insomma recuperando appunto il risultato ottenuto nella serata di ieri. E poi il focus che trovate anche sulla Gazzetta di Parma su Simone Lontani, il giovanissimo acquisto del Parma Calcio, che a 18 anni ha messo a segno l'importante doppietta nella sfida di Coppa Italia contro il Catania, e sarà sicuramente un elemento molto utile per la stagione per Carlos Cuesta. Con questo è tutto, un saluto e a dopo.
1: Perfetto, ci ritroviamo 11.45 in studio.
0: Gazzettadiparma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
1: Ad agosto, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad. Via via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

oggi, il 17 agosto, era un lunedì, proprio come oggi, del 1936, nasceva un signore che si chiama Mogole e che oggi compie 90 anni. Non è un interprete, è un autore, un grandissimo autore per la musica italiana, e allora vedremo di ricordarlo con tre canzoni non scelte a caso, ma citerò anche tanti degli oltre 90 pezzi che ha scritto nella sua carriera, anche di più in realtà. Lo faremo tutto questo fra pochissimo.

0: Ed eccoci qua a parlarvi di un milanese, uno di quei milanesi proprio di origine controllatissima. Parliamo di un milanese di nome Giulio Rapetti Mogol, da oltre mezzo secolo uno dei maggiori parolieri italiani, oggi compie 90 anni. Noto al pubblico come Mogole per la lunghissima collaborazione artistica con il cantautore Lucio Battisti, era un po' come dire per Elton John, Bernie Taupin, insomma quelli che hanno dato vita, seguito e oltretutto accompagnato l'artista per tanti anni della propria carriera, della carriera professionale. Mogol è uno di quelli, insomma parlarvi di tutte le sue canzoni è un po' impossibile, dovremmo star qua per non dico dei giorni ma comunque per tanto tempo, e allora ho scelto tre canzoni. La prima fa proprio capo alla discografia con Lucio Battisti, da un certo anno a un certo anno, prima che arrivasse Panella, Pasquale Panella, le canzoni erano tutte sue. Cominciamo con una pietra miliare della musica, Il mio canto libero.
1: In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: il mio canto libero insieme a Lucio Battisti questa mattina, per soprattutto dare vita a questi pezzi di Mogol, ad alcuni dei suoi più famosi. Vabbè, quindi per Lucio Battisti, giusto vi ricordo: Emozioni, La canzone del sole, Acqua azzurra, Acqua chiara, Mi ritorni in mente, I giardini di marzo, Una donna per amico, Ancora tu, Con il nastro rosa, Pensieri e parole, eccetera eccetera. Ma Mogol non era solo Battisti. Equipe 84, 29 settembre, oppure i Dick Dick con Sognando la California. Ricordate che era una canzone straniera riportata da italiani, ma il testo era di Mogol. Oppure Senza luce, anche in questo caso il testo italiano sempre di Mogol. Oppure Riccardo Cocciante con Se stiamo insieme, Gianni e Marcella Bella Nell'aria. Oppure la canzone che vi faccio ascoltare oggi, scritta proprio per ricordare Lucio Battisti, insieme ad Adriano Celentano, che la portava invece in prima persona interpretandola. Eccolo qua, con gli altri due, l'Arcobaleno.
1: Sono

Allora, ecco qua Lucio Battisti, canzone dedicata a lui, interpretata da Adriano Celentano con l'arcobaleno. Era la fine del vecchio millennio, era il 1999. Allora abbiamo lasciato Acqua Azzurra, Acqua Chiara, pensieri, parole, emozioni, alla magia delle sue parole, ricordiamo, devono molto anche altri artisti. Su tutti Caterina Caselli, Bobby Solo, Little Tony, vi cito altre canzoni che magari vi possono far venire in mente. Ah sì, è vero, me la ricordo, canzoni anche firmate per Mina, tanto per capirci, quindi che dire, ci sono dei pezzi tipo Insieme, Io e te da soli, Amor mio, La mente torna, oppure Un angelo blu dell'Equipe 84, Nel cuore, nell'anima, Io camminerò di Fausto Leali, Johnny Dorelli, Una sera che piove, Gianni Bella, Il profumo del mare, Riccardo Gocciante, e Se stiamo insieme, Mango come Mona Lisa, Bella d'estate, Mediterraneo, e anche questa con la quale Mango si fece conoscere in realtà al grande pubblico italiano. Era una canzone molto particolare, quel periodo vivevano tanti artisti classici e Mango era, diciamo, il nuovo che si affacciava al panorama musicale italiano. In onore, nel 2008, di Mogol, la Regione Valle d'Aosta ha istituito un premio annuale destinato all'autore del miglior testo musicale in lingua italiana, la cui giuria è presieduta dallo stesso Mogol. Chiudiamo questo piccolo omaggio per i 90 anni di Giulio Rapetti con la canzone della quale vi parlavo. Mango, si chiama Oro.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
2: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
3: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Si chiama Train la formazione, questa è Call Me Sir nel corso del nostro appuntamento di questa mattina, poi arriveranno le informazioni dall'Italia e dal mondo e tutto quello che in un modo o nell'altro servirà a regalarci i prossimi 60 minuti di news fino alle prossime notizie, le novità che arriveranno in redazione. Si torna a parlare di un cambiamento, quello che è arrivato con temporali, temperature più abbassate dopo quel lungo periodo di afa sull'Italia, l'anticiclone che l'ha causata comincia a ritirarsi e la settimana che abbiamo appena iniziato si annuncia, diciamo, di transizione verso temperature meno estreme, temporali regolari, poi dal 20 agosto un peggioramento molto più ampio e diffuso al centro-nord. Le aree più esposte comprendono Alpi e Prealpi, sul nord-est Levante Ligure e Alta Toscana, parte del versante adriatico, e domani, da domani, maltempo al centro-sud.

Ed è un grande John Legend. Abbiamo riascoltarlo anche con questa Tonight Best You Ever Had, insieme per raggiungere il punto ora delle 10, quando vi ricordo arriverà anche la redazione dall'Italia e dal mondo con Gazzetta di Parma. Gli aggiornamenti saranno invece fissati come ogni mattina alle 11:45. Band of Horses.

0: Sono le 10 e 0 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La cronaca in primo piano: in coma farmacologico, ora stabile ma ancora in pericolo di vita, Nicola Maggiotto, il giovane 21enne di Treviso, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Barcellona dopo essere stato brutalmente picchiato nei giorni scorsi all'uscita di una discoteca. Scattata la denuncia alle autorità locali, le forze dell'ordine spagnole hanno avviato le indagini per riuscire a risalire all'identità dei giovani coinvolti nella rissa e accertare le responsabilità.
4: Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 14 di oggi sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. I primi allarmi erano scattati già nella serata di domenica, a poche ore di distanza dalla regolare riapertura dello scalo, che aveva fatto ben sperare i viaggiatori dopo una settimana di disagi.
5: Dopo il grande caldo in arrivo il maltempo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra penisola, con rovesci e temporali anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dalla tarda mattinata di oggi, infatti, precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
4: Gli esteri: scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad del braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato che lo dichiarerà territorio americano. E gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati statunitensi, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, il bilancio è di 11 morti. I membri del Likud, il partito di Netanyahu, voteranno oggi per scegliere i candidati che si presenteranno alle elezioni parlamentari di ottobre.
5: Prosegue la massiccia offensiva dell'Ucraina contro la Russia con una pioggia di droni e missili. 6 persone sono state uccise e 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco missilistico ucraino nella regione russa di Belgorod. Nella notte, invece, l'esercito russo ha colpito a Odessa un centro logistico, un deposito di droni a Dimitrovka e una base temporanea di truppe ucraine nel Donetsk.
4: Lo sport col tennis: debutto senza difficoltà per Lorenzo Musetti, il carrarino, e al terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati, a seguito della vittoria contro il tedesco Daniel Altmaier col punteggio di 6-4-6-2 in 1 ora e 29 minuti di gioco. Per l'azzurro si tratta della terza vittoria in Ohio, la 17ª in stagione. Al prossimo turno Musetti se la vedrà contro l'americano Zeng, che ha battuto il francese Humbert.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: La musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Bene, bene, bene, vedo dalle vostre email che non tutti sono in città, lo sapevo, ma che

cittadina molto particolare. Detto questo, insieme grazie Milena, a voi ricordo per le vostre email andrea.gatti@radioparma.it.

0: Radio Parma, la musica che ami.
1: L'appuntamento di questa mattina con il 17 agosto è uno di quei giorni, come vi dicevo, che sembrano non avere niente di particolare, no, invece raccontano perfettamente questo momento dell'anno. Ecco, vi ho anticipato una breve presentazione all'inizio del nostro spazio, ma c'è una cosa che vorrei dire soprattutto a quelli che oggi sono rientrati. Vi state facendo sentire quella che è la vostra tristezza, amarezza. Non è possibile, sono già finite. Non preoccupatevi, o meglio preoccupatevi, ma cercate in un modo o nell'altro di fare anche capo a quelle che sono state le vostre vacanze. Tirate un po' tutte quelle che sono i vari momenti particolari, e poi vi resteranno dentro i ricordi. Insomma, sto cercando di addolcirvi la pillola, per capirci, ma l'estate non finisce quando finiscono le ferie, continua in una cena fuori decisa all'ultimo momento, in un aperitivo quando c'è ancora luce, in una passeggiata alla sera, nei finestrini abbassati al di là dell'aria condizionata, in quella canzone che per qualche motivo tra 10 anni vi farà proprio ricordare l'estate del 2026. Insomma, a chi è rientrato dalle vacanze, diciamo ancora godetevela fino all'ultimo momento. A chi sta tornando, diciamo rientrate pure.

ma lentamente, e chi invece non è partito, diciamo una cosa ancora più importante, quindi l'estate è anche vostra, perché in fondo agosto non è finito e abbiamo ancora un bel pezzo d'estate da vivere. E adesso direi che il modo migliore per farlo è molto semplice: una bella canzone, volume un po' alto, e arriva lei.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

Ed ecco ancora, siamo rimasti un po' dentro quest'estate, perché ci sono canzoni che poi arrivano al momento giusto, no? Quando hai voglia di leggerezza, di stare fuori fino a tardi, di partire senza poi programmare troppo. È un po' questo periodo una terra di mezzo, magari anche di avere accanto persone giuste, no? E Biagio Antonacci questa volta lo dice con tre parole semplicissime: you and me, tu ed io, perché alla fine possiamo anche complicare tutto quanto vogliamo, soprattutto quando poi parliamo di sentimenti, no? Ma certe volte bastano poi due persone, niente grandi discorsi, niente promesse impossibili, tu ed io. Questo è il sunto del pezzo e anche il titolo. E allora in questo 17 agosto, magari ancora in viaggio, magari dovunque, teniamoci ancora stretto un pezzetto d'estate, e noi possiamo farlo anche attraverso le canzoni. You and me, Antonacci.

Non potete resistere alla musica dance degli anni 70-80-90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta. Successi tutti da ballare. Mixati da Monica Sensini. Radio Parma.

Intanto si parla delle condizioni di Nicola Maggiotto, sarebbero stabili, parliamo del 21enne veneto aggredito con un gruppo di connazionali mercoledì scorso, quindi in questo caso da Barcellona stabilità delle condizioni, un'altra ultima ora che è arrivato in questo istante, in zona vietata un escursionista di 30 anni muore sull'Etna colpito da un fulmine mentre cercava di avvicinarsi alla vetta del vulcano, in questo caso attualmente in eruzione. Il cittadino americano stava scalando in zona vietata quando è stato sorpreso da un violentissimo temporale. I soccorritori saliti a cercarlo lo hanno trovato ancora vivo ma in gravi condizioni. È stato egli trasportato al Cannizzaro di Catania ed è arrivato così nell'ospedale per arresto cardiocircolatorio.

Ed ecco qua, abbiamo appena ascoltato ancora qualche secondo in sottofondo Troiano con We All Need Love, abbiamo tutti bisogno di amore. E sapete cos'è che mi piace di queste canzoni? Che a volte basta mettere due titoli uno vicino all'altro e sembra quasi che inizino a parlare tra loro, no? Qualche associazione di idee molto semplice, perché Troiano dice We All Need Love e adesso arriva un altro gruppo che sembra rispondergli ho bisogno di tutto, quindi non solo d'amore, ho bisogno di tutto, che poi è una frase meravigliosamente esagerata ma tremendamente umana in alcuni casi, no? Perché diciamo sempre che per essere felici basta poco, però vogliamo l'amore, gli amici, star bene, i soldi, viaggiare, divertirci, sentirci desiderati, avere tempo, avere sogni e possibilmente essere anche realizzati. Quindi prima abbiamo detto We All Need Love, adesso All I Need Is Everything. Dall'amore direttamente tutto il resto, la formazione che ci presenta questa canzone della quale vi ho appena citato il titolo è una cosa molto particolare. Azzeccamera si chiamavano così e ce li ascoltiamo.

0: Radio Parma, la musica che ami.
1: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
2: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte: da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

Allora, questa mattina ci sono notizie che riguardano una fetta di persone che, diciamo, non ci campa, alcuni sì, ma altri ci vivono, arrotondano, presentandosi anche all'interno di alcune piattaforme video, in questo caso YouTube, e guadagnando. Più persone guardano il loro video e più loro possono incassare. Ma YouTube, attenzione, ha annunciato nelle ore che precedono questo lunedì 15-17 agosto un cambiamento significativo nelle condizioni di accesso a quello che si chiama programma partner, raddoppiando le soglie necessarie per iniziare a monetizzare i contenuti. Dal 2027 sarà richiesto un livello di attività più elevato per ottenere la possibilità di generare entrate, con l'obiettivo dichiarato di migliorare la qualità dei canali che accedono alle funzioni di guadagno. Queste nuove soglie prevedono che un canale debba raggiungere almeno i 1000 iscritti e 4000 ore di visualizzazione pubblica negli ultimi 12 mesi per accedere alla monetizzazione standard. Per i contenuti brevi, YouTube richiede almeno 10 milioni di visualizzazioni di shorts negli ultimi 90 giorni. Si tratta di un incremento netto rispetto ai requisiti precedenti, che erano molto più accessibili per tutti i creativi emergenti.

0: la radio che vive con te.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Avete ascoltato i...
3: No.
2: Ga...
3: No, forse non ci siamo. I ga... Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
4: Vi aspetto domani alle 9 puntuali.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 11:00. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: È morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana che ieri sera era stato colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo sarebbe salito sul vulcano lungo una zona vietata quando si è scatenato un temporale e il fulmine lo ha colpito. Nuove limitazioni intanto all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 14 di oggi sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli di partenza.
3: In coma farmacologico, ora stabile ma ancora in pericolo di vita, Nicola Maggiotto, il 21enne di Treviso, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Barcellona dopo essere stato brutalmente picchiato nei giorni scorsi all'uscita di una discoteca. Scattata la denuncia alle autorità locali, le forze dell'ordine spagnole hanno avviato le indagini per riuscire a risalire l'identità dei giovani coinvolti nella rissa e accertare le responsabilità.
4: Ore di grande apprensione in casa Cagliari per le condizioni di Altrepi. Il ventenne attaccante rossoblu che era sceso in campo da titolare nei 32esimi di finale di Coppa Italia contro l'Arezzo è attualmente in terapia intensiva presso l'ospedale civile di Sassari a seguito di un grave incidente avvenuto nella giornata di ieri. Trevi ha rischiato di annegare in una piscina. Soccorso tempestivamente è stato trasferito d'urgenza in ospedale dove è stato intubato.
3: Dopo il grande caldo in arrivo il maltempo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra penisola con rovesci temporali anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Da tarda mattinata di oggi precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione poi a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
4: Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato a largo delle coste dell'Indonesia. La scossa è avvenuta alle 2.46 ora italiana. Non è stato emesso alcun allarme tsunami e non risultano danni o conseguenze sulla popolazione. La nuova scossa arriva due giorni dopo il potente sisma di magnitudo 7.7 che ha provocato, lo ricordiamo, 53 morti, 137 feriti e oltre 5.000 sfollati. Quella di Flores è una zona turistica e secondo la Farnesina sull'isola sono circa 700 gli italiani non residenti registrati su Dove siamo nel mondo. Non risultano però connazionali tra le vittime delle scosse di Ferragosto.
3: Lo sport: dopo le vacanze estive la Formula 1 torna in pista in Olanda nel weekend del 21-23 agosto. Il Gran Premio del Bahrain, non di disputato ad aprile, verrà recuperato in una location diversa, la Malesia Sepang, dal 2 al 4 ottobre. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento diventerà il Gran Premio di Formula 1 del Golfo Persico.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino.
8: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte: da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi!

0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te. Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Buongiorno di nuovo ai radioascoltatori con il nostro appuntamento con l'informazione. Partiamo da un episodio che si è verificato questa mattina a Calestano. Un'auto trovata appunto in fiamme in via Battilocchi nella località di Marzolara, per cui è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco da Parma e dei carabinieri da Borgottaro appunto per questa vettura incendiata. Fortunatamente non sono state coinvolte persone e neanche altri veicoli nella zona, ma le operazioni appunto hanno richiesto il blocco della strada nel tratto della strada provinciale 15 che porta appunto verso Calestano per questo episodio di questa auto in fiamme. E poi un nuovo tentativo di fuga fuori dal carcere di Parma dopo il ritrovamento di alcuni oggetti lo scorso 2 luglio da usare per l'evasione della casa circondariale appunto nella nostra città. Un nuovo caso simile si è verificato appunto nella strattura di strada Burla. È stata infatti rinvenuta nella mattina del 9 agosto nel lato di via Mantova al confine con quello di strada Burla una corda con l'uncino e altri oggetti per l'evasione. Stando alle prime ricostruzioni sarebbe lo stesso gruppo di persone che appunto lo scorso 2 luglio aveva cercato di aiutare i detenuti a fuggire dalla struttura. Torniamo a parlare invece della Fondazione Magnani Rocca, dei tre quadri appunto di Cézanne, Renoir e Matisse che erano stati rubati, poi ritrovati in un appartamento di Stradello Matilde di Canossa nel quartiere di Cortile di San Martino. E parliamo proprio del ragazzo, insomma del giovane che è coinvolto nel furto e che aveva affittato appunto questo appartamento, perché i residenti della zona parlano di lui come un ragazzo cordiale, tranquillo, che si alzava presto la mattina per andare a lavorare, una presenza discreta, apparentemente innocua, capace di confondersi perfettamente con la vita del palazzo. Queste alcune testimonianze che trovate sul sito della Gazzetta di Parma e sull'edizione di oggi del giornale in merito a questo giovane coinvolto nel furto della Fondazione Magnani Rocca. Poi il meteo, perché oggi ci sarà una svolta importante, appunto il vento forte già nella scorsa notte, allerta gialla su tutta l'Emilia Romagna per forti piogge e grandinate, temperature finalmente in calo. Però nella notte appunto a Parma sono stati forti venti in tutta la città, con un albero che è caduto nel parco della cittadella, trovato questa mattina dai residenti sulle panchine di un bar della zona appunto. Sul sito trovate le foto di questo albero trovato questa mattina, che non ha però causato feriti. Poi lo sport, perché paura per il Cagliari, che è la prossima avversaria del Parma, che inizierà la stagione proprio contro i sardi sabato prossimo al Tardini. La prossima appunto stagione di Serie A inizierà dalla partita al Tardini contro il Cagliari, perché l'attaccante di rossoblù Yael Trepi è in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare ieri pomeriggio in una piscina di una villa nella zona della Costa Smeralda, sempre in Sardegna. Quindi una notizia che ha riportato lo stesso club rossoblù, che sarà appunto il prossimo avversario del Parma in Serie A. Con questo è tutto, un saluto, alla prossima.
1: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 12 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: La Russia ha costruito e ampliato almeno 10 basi militari lungo i confini con l'Ucraina e la Bielorussia, progettate per il lancio massiccio di droni di ultima generazione al fine di indebolire e sfondare sistematicamente le difese aeree ucraine. Lo scrive il quotidiano britannico The Telegraph a seguito di un'inchiesta. Pioggia di droni ucraini intanto su Mosca nella notte tra sabato e ieri. Il tradizionale festival internazionale delle orchestre militari che si tiene ogni agosto sulla Piazza Rossa non si terrà quest'anno a causa dell'aumento degli attacchi ucraini contro la capitale russa.
4: Scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad del braccio di ferro su Hormuz. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, il bilancio è di 11 vittime. L'inviato statunitense Jared Kushner incontrerà oggi il primo ministro israeliano Netanyahu dopo aver avuto colloqui con leader di Hamas in Egitto volti a rilanciare il piano di pace per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti, finora respinto da Israele.
5: È morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana che ieri sera era stato colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo sarebbe salito sul vulcano lungo una zona vietata quando si è scatenato un temporale e il fulmine lo ha colpito. Nuove limitazioni intanto all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 14 di oggi sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza.
4: Un 33enne è morto dopo essere stato investito da un'auto a Vico Pisano in provincia di Pisa. Il conducente si è poi dato alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso. La tragedia è avvenuta la notte scorsa, poco dopo le 3. I carabinieri che hanno svolto i rilievi sono riusciti a individuare il pirata della strada poche ore dopo l'investimento.
5: Dopo il grande caldo in arrivo il maltempo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra penisola con rovesci e temporali anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dalla tarda mattinata di oggi precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
4: L'europeo di atletica Birmingham porta 22 medaglie all'Italia, 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Si confermano campioni continentali Tamberi nell'alto, Fabbri nel peso e Nadia Battocletti con i suoi 2 ori. Larissa Iapichino vince il suo primo europeo all'aperto, Derkash la regina del triplo femminile, Diaz re in quello maschile. Stanno e Fiorini regalano ori nella marcia, commovente impresa della 4x400 maschile che chiude in bellezza la rassegna. Negli europei di nuoto a Parigi l'hanno invece spuntata i britannici, nonostante le 17 medaglie in più vinte dagli azzurri.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
8: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
1: Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
2: Il ritmo della città. Il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Radio Parma.
1: Hot Chili, ogni sera dalle 22 alle 24. Hot Chili, selezioni musicali di Andrea Gatti. Hot Chili, musica oltre.

0: Sono le 13 e 0 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad ed è braccio di ferro su Hormuz. Due droni lanciati dall'Iran hanno preso di mira l'ufficio del primo ministro della regione del Kurdistan e la residenza del capo dell'agenzia di sicurezza nella provincia di Erbil. Non sono state segnalate vittime. Intanto raid di Israele in Libano contro Hezbollah. Il bilancio è di 11 morti. L'inviato statunitense Kushner incontrerà oggi il primo ministro israeliano Netanyahu.
4: Addio all'attrice statunitense Aiden Panettiere. La star di Heroes, Scream 4 e Nashville, è morta a 36 anni. Non ci sono ancora informazioni certe sul motivo della sua scomparsa, ma proprio ieri, giorno del decesso, la polizia sarebbe intervenuta in un incidente che ha coinvolto Panettiere. Lo confermano fonti delle forze dell'ordine, secondo le quali sarebbe ora in corso un'indagine.
5: È morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana che ieri sera era stato colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo sarebbe salito sul vulcano lungo una zona vietata. Nuove limitazioni intanto all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 12 di domani sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 10 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza.
4: Stiamo in Sicilia, dove proseguono le indagini dopo il clamoroso colpo di Ferragosto al museo. In queste ore in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina dal Museo Regionale della Città dello Stretto. La procura ha aperto un'inchiesta. Il colpo, ricordiamo, è andato a segno poco prima delle 22 del 15 agosto, quando alcuni malviventi col volto coperto da caschi sono riusciti a introdursi nel museo, trafugando 6 opere del celebre artista rinascimentale.
5: Una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra penisola, con rovesci e temporali anche intensi. Precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
4: Il tennis con il Masters 1000 di Cincinnati, debutto senza difficoltà per Lorenzo Musetti, il cararino è al terzo turno a seguito della vittoria contro il tedesco Altmaier. Al prossimo turno Musetti se la vedrà contro l'americano Zeng. Oggi Flavio Cobolli affronterà per un posto gli ottavi il giovane Alexander Block. In campo anche Sasha Zverev e Rafa Hodar. Esordio nel torneo di doppio maschile per Musetti Arnaldi, Bolelli Vavassori e Darder in coppia con Echeverry. Nel femminile Serena e Venus Williams tornano a giocare insieme dopo 4 anni. Le due sorelle più vincenti della storia del tennis affronteranno Kostiuk e Stiens.
5: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
1: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 14:00. Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Restano difficili i negoziati tra Iran e Oman sul futuro dello stretto di Hormuz. Il ministero degli esteri iraniano conferma che i colloqui sono complessi e delicati, ma proseguono con impegno. Teheran torna anche sul dossier nucleare e sulla revoca delle sanzioni, sostenendo che il termine di 60 giorni previsto per i negoziati è ormai diventato irrilevante.
3: Paura per Yael Trepi, giovane attaccante del Cagliari, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina di una villa a Porto Cervo. Il calciatore, che non saprebbe nuotare, sarebbe finito nella parte più profonda della piscina. Soccorso e trasferito in elicottero, è stato intubato e si trova ora in coma farmacologico sotto costante monitoraggio. Il Cagliari è in contatto con la famiglia e con i medici.
4: E restano gravi le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo nel Trevigiano, aggredito fuori da un locale a Barcellona. Il giovane, ricoverato in coma farmacologico, sarebbe stato colpito alla nuca e poi nuovamente aggredito da alcuni ragazzi che lo avevano circondato. Il movente resta ancora da chiarire. I medici stanno valutando nelle prossime ore un progressivo risveglio dal coma farmacologico.
3: Sull'Etna, un turista americano di 30 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre tentava di raggiungere la vetta del vulcano in eruzione, in una zona vietata. Intanto l'attività dell'Etna provoca nuove limitazioni all'aeroporto di Catania, con gli arrivi ridotti a 10 voli ogni ora. Sul fronte meteo, dopo settimane di caldo intenso, cambia il tempo sull'Italia. Temporali, raffiche di vento e possibili grandinate sono attesi su gran parte del paese, con allerta gialla in 13 regioni e temperature in progressivo calo.
4: Voltiamo pagina, il turismo italiano continua a crescere e si conferma uno dei motori dell'economia. Nei primi 5 mesi del 2026 le presenze sono aumentate del 4%, trainate soprattutto dai viaggiatori italiani. Il settore vale ormai circa il 9,6% del PIL e ha creato centinaia di migliaia di posti di lavoro. Restano però alcune criticità: salari bassi, difficoltà nel reperire personale e caro affitti. Soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica rischiano di frenare la crescita del comparto.
3: Lo sport: Italia protagonista assoluta agli europei nel nuoto a Parigi. Simona Quadrella conquista l'oro anche nei 400 stile libero e completa la tripletta dopo 800 e 1500. Argento per Benedetta Pilato nei 50 rana e Thomas Cecon nei 100 dorso, oltre ai due secondi posti delle staffette 4% miste. Nell'atletica a Birmingham l'Italia chiude invece prima nel medagliere con 22 podi e 10 ori. Nell'ultima serata trionfano Larissa Iapichino nel lungo e la 4x400 maschile, mentre è bronzo la staffetta femminile.
4: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
1: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Ah, finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad.
2: Via, via.
1: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario. Grazie.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 15 e un minuto. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La nave Life Support di Emergency ha soccorso questa mattina un'imbarcazione con 50 migranti nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 persone sono morte durante la traversata e altre 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. Tra i sopravvissuti ci sono 29 minori non accompagnati. Il gruppo, originario di Somalia ed Egitto, era partito ieri da Zuwara in Libia. Alla nave è stato assegnato come porto di sbarco Bari.
3: Siamo alla cronaca. È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che al pronto soccorso di Prato ha sparato contro un 22enne marocchino che tentava di fuggire. Il giovane, fermato poco prima vicino al carcere mentre avrebbe cercato di introdurre droga, aveva creato il caos in ospedale utilizzando un estintore. L'agente ha esploso 3 colpi, uno dei quali lo ha ferito ad una gamba. Nelle prossime ore sarà interrogato dagli inquirenti.
4: E proseguono le indagini sul clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina al Museo regionale della città. Gli investigatori cercano un possibile basista che potrebbe aver agevolato i ladri, riusciti ad agire in appena 2 minuti, nonostante allarme e videosorveglianza fossero funzionanti. Da Roma sono arrivati anche gli specialisti dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. 2 tavole del Polittico di San Gregorio sono state ritrovate vicino alla recinzione del museo, mentre prosegue la caccia alle opere ancora mancanti.
3: Un turista americano di 30 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre si trovava in una zona vietata del vulcano. Soccorso in condizioni disperate, è arrivato all'ospedale Cannizzaro di Catania in arresto cardiorespiratorio. L'attività eruttiva continua intanto a condizionare i voli a Catania, con limitazioni agli arrivi e una nuova colata nella Valle del Bove. Sul fronte meteo, allerta gialla in 13 regioni e temperature in progressivo calo, raffiche di vento e possibili grandinate.
4: Ci occupiamo di economia, nuovo stop alla produzione nello stabilimento Stellantis di Cassino. Le linee resteranno ferme fino al 31 agosto con la ripresa delle attività previste il 1 settembre. La sospensione riguarda la produzione di Alfa Romeo Giulia e Stelvio e Maserati Grecale. La decisione arriva in una fase di difficoltà per lo stabilimento laziale, dove nei primi 6 mesi dell'anno la produzione è diminuita di oltre il 36% rispetto al 2025.
3: Lo sport, clamorosa eliminazione della Lazio dalla Coppa Italia. I biancocelesti escono subito di scena, battuti 2-0 dal Mantova all'Olimpico. Accedono invece ai 16esimi Genoa, Frosinone e Verona. Oggi si completa il quadro dei 32esimi con le ultime 4 sfide: Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce.
4: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino.
8: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte: da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
9: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.
11: Su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
12: Vi siamo mancati? No, dai, tanto è stato per poco. Beh, insomma, 3 settimane, dai. Avevamo promesso saremmo tornati dopo il Ferragosto ed eccoci qua, è lunedì ed è il 17, 6 minuti dopo le 3. Buon pomeriggio, ben ritrovati dopo le vacanze, dopo la pausa, comunque dopo le ferie. Pian pianino torniamo tutti a pieno regime. Buon pomeriggio, io sono Simonetta Collini, riprende la stagione di Newsroom, naturalmente sempre con tante notizie legate alla musica, legate al cinema, perché insomma di cinema si può parlare anche dal punto di vista musicale, vedi alla voce Green Day, ma vedi anche alla voce Odissea, perché insomma il dibattito non è finito e tra l'altro questo film continua a incassare un sacco di soldi, ha già abbondantemente recuperato tutti i soldi spesi per la produzione. Allora, intanto nel caso fosse la prima volta che vi sintonizzate, dite: ma cos'è questa radio? C'è una Radio Parma? Sì, c'è una Radio Parma. E allora, per ascoltarci c'è naturalmente la maniera più tradizionale, che è quella in FM, quindi 102 e 104, ma la tecnologia vi offre anche altre opzioni, come per esempio la nostra app da scaricare su tutti i device, da tutti gli store, che è la app 12 TV Parma Radio Parma. Quindi oltre ai nostri programmi in diretta potete anche vedere i programmi della nostra televisione 12 TV Parma, e infine il nostro sito www.radioparma.it, c'è l'opzione diretta, ci cliccate sopra e come per magia ci sentite, a partire dal primo pezzo della nostra scaletta, Dracula, Tame Impala con Jenny.

stato descritto come il ritorno arrabbiatissimo di Katy Perry. Watch it burn, guardalo bruciare, o guardala bruciare, o guarda bruciare qualcosa, insomma, comunque diamo fuoco. Watch it burn. Allora, abbiamo detto che parliamo anche di cinema, e questa tra l'altro, questa notizia riguarda un progetto che ha avuto una storia lunghissima, che però adesso vede il lieto fine, infatti sta per arrivare sul grande schermo il 2 di settembre, ma uscirà prima negli Stati Uniti il 28 di agosto, acquisito da Ketchup Entertainment per 50 milioni di dollari. Il film ha appena ottenuto il riconoscimento più importante, l'entusiasta approvazione della famiglia di Chuck Jones. Chi è Chuck Jones? Chi era Chuck Jones? Vabbè, un grande genio. Se vi piacciono i cartoni animati, se continuate nonostante l'età a guardare i cartoni animati, e se vi siete divertiti e vi divertite a guardare i cartoni animati, non potete non avere mai visto un cartone di Willy il Coyote. Sì, che da noi, solo da noi, si chiama Willy il Coyote. In realtà il nome originale è Wile E. Coyote. Ebbene, questo film, un film molto particolare, sembrava destinato a rimanere chiuso in un cassetto per sempre dopo lo stop della Warner, ma Coyote vs. Acme è pronto a fare il suo debutto. Chuck Jones è stato il creatore, naturalmente, leggendario animatore che ha dato vita a questo cartone, Willy il Coyote, e naturalmente anche Bip Bip. Nel corso di una proiezione privata organizzata da Ketchup Entertainment, appunto, la figlia di Chuck Jones, Linda, e il nipote Craig hanno potuto visionare l'opera e le loro reazioni sono state entusiaste. Allora, sono stati mesi di incertezza in cui se ne parlava da veramente tanto tempo. La pellicola rischiava di essere cancellata insieme a un altro titolo celebre e molto atteso, Batgirl, per meri motivi fiscali da parte della Warner. Il passaggio alla Ketchup garantisce adesso la distribuzione nelle sale, un traguardo raggiunto anche grazie alla mobilitazione dei fans e delle maestranze che dopo le prime proiezioni di prova hanno creduto fin da subito nel valore del cortometraggio. Ma di cosa parla? È praticamente fatto un po' in live action, un po' tipo Chi ha incastrato Roger Rabbit, cioè ci sono cartoni e attori in carne e ossa, e il tema principale è bellissimo perché è la storia della denuncia da parte di Willy il Coyote alla Acme, che è l'azienda, come tutti sapete, che produce

0: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad.
2: Via, via.
1: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

sono i Cardinals con St. Agnes, canzone che insomma abbiamo iniziato ad ascoltare già qualche tempo fa, ma io approfitterei per farvi sentire anche un pezzo nuovo. È il ritorno strepitoso, secondo me, sono il mio modestissimo parere, degli Strokes, Lonely in the Future.

0: mantiene intatto il suo fascino, anche un po' magnetico, ipnotico. Questo pezzo, nonostante gli anni, 1983, la colonna sonora di Rusty il Selvaggio, Stan Ridgway e Stuart Copeland insieme per Don't Box Me In. 15:31, allora cominciano a farsi vedere, cominciano a fioccare sui social un po' di foto dal set del progetto diretto da Sam Mendes, che racconterà la storia dei Beatles attraverso quattro film collegati da loro. Abbiamo già un po' parlato della scelta stranissima veramente da parte del regista degli attori che interpretano i quattro Beatles. Non ce n'è uno che assomiglia al Beatle originale. Comunque questi quattro lungometraggi, come dicevamo, collegati, ciascuno costruito dalla prospettiva di Paul, di George, di Ringo e di John. Tutti e quattro i film sono attesi nelle sale nell'aprile del 2028, anche se non è ancora stato chiarito se usciranno contemporaneamente oppure a distanza l'uno dall'altro. Non fa nessuna differenza, tanto noi li si guarda tutti. Si tratta inoltre del primo progetto cinematografico destinato alle sale dedicato alla storia dei Beatles ad aver ottenuto l'approvazione dei membri ancora in vita della band e degli eredi per l'utilizzo sia dei diritti biografici sia della musica del gruppo, per cui non si sentiranno canzoni che ricordano in qualche modo i pezzi dei Beatles. E c'è una foto molto bella che ritrae appunto i quattro attori che sono Harris Dickinson, Paul Mescal, Joseph Quinn e Barry Keoghan, che stanno facendo uno shooting davanti proprio alla sede di Abbey Road per ricreare la copertina del mitico album. Ma per quello che riguarda i Beatles c'è un'altra notizia che riguarda Rubber Soul, che sarà pubblicato in special edition, cioè sono rimasterizzato eccetera eccetera, e tutto viene anticipato da Michelle Take One, che è una delle prime registrazioni in studio di una delle canzoni più amate dei Beatles, pubblicata prima di The Beatles Rubber Soul Special Edition. Di ispirazione originale lo sappiamo, Paul McCartney l'ha raccontato mille volte, risale al periodo in cui John Lennon frequentava il college dove Paul e George Harrison partecipavano alle feste, e ricordando le origini della canzone Paul disse: uno dei tutor di John organizzava delle feste, a una di queste seduto in un angolo c'era un troubadour con un maglione nero che cantava le canzoni di Jacques Brel, e così facevo finta di essere francese e avevo questa canzone che poi è diventata Michelle. È sempre piuttosto divertente come McCartney racconti la nascita di autentici capolavori della storia della musica in una maniera così semplice, della serie sì, l'ho fatto così, mi è venuto così, e invece poi sappiamo che c'è stato un lavoro molto più complesso dietro. Ebbene, per anticipare il tutto è stata pubblicata la Take One, cioè la prima volta che in studio è stata provata Michelle. Era già praticamente fatta. All'inizio si sente la voce di George Martin, il loro grande produttore, e poi McCartney che inizia la canzone Michelle Take One.
1: Michelle, take one.
2: One, two, three, four.

Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

il suo più grande successo in assoluto. 1977, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, con l'intro di chitarra più famoso della musica italiana, che però lo suonò un grandissimo chitarrista americano, Jay Graydon. Insomma, l'intro di chitarra da $1 milioni venne definito da uno che ne sapeva. Musica italiana di tanti anni fa, musica italiana dell'estate 2026. Questa è Elisa su Radio Parma. Amore è.

Immortale, immortale, viva la vita e Coldplay, soprattutto per questo giro di archi bellissimo, che tra l'altro venne messo a punto da Davide Rossi, il grande, grandissimo musicista italiano, componente degli Statuto, ce li ricordiamo, un gruppo ska torinese che abbiamo seguito fin dall'inizio, e insomma diciamo che l'80% del successo di Viva la vita dei Coldplay probabilmente lo si deve proprio anche a Davide Rossi. Ma volevo anche parlare di Brad Pitt, perché le sue recenti dichiarazioni hanno riaperto il dibattito sull'alcolismo. Lui ha parlato di un equilibrio diverso rispetto al passato, e medici e specialisti delle dipendenze hanno un po' teso le orecchie. Resta aperto l'interrogativo: si tratta di gestione controllata, dal momento che si tratta di un ex alcolista, o è terreno ancora instabile? Sì, perché lui ha detto che ha ricominciato a bere, però con moderazione. A 62 anni ha raccontato di non essere più completamente astemio dopo 7 anni senza alcol, ma solo caffè. Questa veniva facile. E un percorso di 18 mesi negli Alcolisti Anonimi ha spiegato di concedersi nuovamente del vino, ma entro limiti precisi. Posso berne qualche bicchiere, ma non molti, devo affrontare la cosa in modo professionale. E questa scelta ha immediatamente diviso tutti. Nelle comunità online dedicate alla sobrietà, diversi utenti hanno riconosciuto in quelle regole un linguaggio tipico di chi prova a controllare una dipendenza, e però il timore è che l'idea di poter gestire la quantità diventi un'illusione. Il dibattito però rischia di ridurre un percorso complesso a una formula unica, valida per chiunque. E un assistente sociale clinico, Joe Schrank, con oltre 20 anni di esperienza, ha delle riserve. Ha detto: in genere gli alcolisti sono una pessima fonte di informazioni su se stessi, una formazione molto netta che non equivale però a una condanna nel caso Pitt. Secondo Schrank, alcune persone riescono a tornare a un consumo moderato dopo una lunga astinenza, mentre per altre la rinuncia totale rimane indispensabile. Insomma, si va di caso in caso. La cosa migliore sarebbe proprio non cadere nella dipendenza dell'alcol, però sai, lì bisogna trovarci, sì, eh? E comunque qualcuno che ti aiuta a uscire c'è sempre. 15:54, ancora un paio di canzoni, poi le news. Adesso MGK.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 16 e un minuto. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano la situazione in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Scade la tregua di 60 giorni concordata a giugno. Al centro del confronto c'è ancora lo stretto di Hormuz, con i negoziati in una fase di stallo. Donald Trump alza i toni e minaccia conseguenze anche per l'Oman in caso di interferenze. Da Teheran intanto arriva una nuova provocazione. Il comandante dell'esercito iraniano ha annunciato una ricompensa di $30.000 per chi catturerà o ucciderà un soldato americano.
3: A Campo Nogara, vicino Venezia, è stata trovata morta una donna di 39 anni che sarebbe stata soffocata dall'ex compagno 43enne, trovato poi impiccato nella sua abitazione a Dolo. La morte della donna risalirebbe a Ferragosto. Dopo la fine della relazione, la 39enne aveva denunciato l'uomo, che aveva ricevuto un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'esatta dinamica della tragedia.
4: La cronaca, nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. L'avvocato di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante, sostiene che il suo assistito avrebbe fatto avvisare il giornalista del pericolo il prima possibile. Secondo la difesa, Ranucci sarebbe stato informato già il 7 settembre, prima dell'attentato. I legali attendono ora l'udienza del riesame, mentre proseguono gli accertamenti degli investigatori sulla ricostruzione fornita da Lavitola.
3: Economia. La Banca Centrale Europea lancia un avvertimento sui mercati finanziari. La forte crescita dei titoli legati all'intelligenza artificiale ha spinto le quotazioni a livelli molto elevati e, secondo la BCE, una correzione delle borse è sempre più probabile. Un eventuale forte calo potrebbe avere ripercussioni anche sulle famiglie europee, che hanno investimenti per circa 440 miliardi di euro nel settore tecnologico statunitense.
4: Ultima pagina. Dopo settimane di caldo intenso, cambia il tempo sull'Italia. Temporali, raffiche di vento e possibili grandinate interessano diverse regioni, con temperature in progressivo calo. Il maltempo condiziona anche il Palio di Siena. La corsa dell'Assunta, già rinviata ieri, è stata nuovamente posticipata dopo che la pioggia ha reso impraticabile la pista di Piazza del Campo. Nuovo appuntamento domani, martedì 18 agosto.
3: Lo sport, giornata calda sul fronte calciomercato. La Juventus ha raggiunto l'accordo per Guglielmo Vicario e ha ufficializzato l'arrivo del difensore Lucumi dal Bologna per 19,5 milioni di euro. Il Napoli attende invece Benoît Badiashile, in arrivo in prestito con diritto di riscatto. Passi avanti anche per la Roma, ormai vicina all'intesa con il Porto per il giovane talento Rodrigo Mora.
4: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
6: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

Safetynet, Bear and Their Business, 10 minuti dopo le 4 nel nostro lunedì 17 agosto, ancora buon pomeriggio, ben ritrovati. Abbiamo iniziato il nostro nuovo ciclo di Newsroom dopo la pausa estiva che è finita. Tra l'altro, insomma, ci stiamo preparando anche all'inizio del campionato, sabato si gioca e ci sarà la Radio Cronaca, quindi insomma anche gli amici dello sport, i tifosi di calcio torneranno tutti in frotta, in massa, e poi ricomincerà palla in tribuna, insomma pian pianino tutto il nostro palinsesto ritroverà tutte le sue belle collocazioni. Ma intanto continuiamo a parlare di cinema, perché il botteghino estivo è più vivo che mai, grazie all'uscita di film molto molto attesi. Grazie anche al caldo record che ha spinto molte persone a cercare un po' di fresco nel cinema, pure troppo a volte, bisogna andare in certe sale col golfino, gli incassi volano segnando veri e propri record. Allora vediamo un po', il primato resta ancora di Odissea, vabbè, insomma mi sa che Chris Nolan ha battuto se stesso, un colossal veramente pazzesco, che è tornato in cima alla classifica italiana incassando altri 2,2 milioni nel weekend e arrivando a un totale in Italia di 48,5 milioni. In Italia è il film più visto dell'anno solare, mentre considerando l'intera stagione il primato resta ancora di buon cammino con oltre 75 milioni. Ma non è ancora finita, perché ci sono le uniche 3 o 4 sale IMAX in Italia che hanno prenotazioni fino a novembre. Quella più vicina a noi credo che sia Orio al Serio, e anche lì le prenotazioni, ho visto che la sala è sold out per tutte le proiezioni per lo stesso film almeno fino a metà ottobre, quindi gli incassi saliranno ancora. A livello globale è successo storico, infatti l'incasso più alto di tutta la sua carriera, 1,29 miliardi di dollari, ha ampiamente recuperato tutti i soldi spesi sia per la produzione che per la promozione, comunque è quasi 1,3 miliardi di dollari, mamma mia. Spider-Man Brand New Day resta comunque al secondo posto in Italia, ma per un soffio, con 2,2 milioni nell'ultimo fine settimana, raggiunge un totale di 31,7, ed è il film dell'Uomo Ragno più visto di sempre nel nostro paese, nonostante le recensioni siano pessime. Tra l'altro nel mondo sta ottenendo risultati impressionanti, ha appena superato la quota dei 2 miliardi di dollari, rilanciando alla grande tutto il genere. Poi ottimi risultati per la fine di Oak Street, il nuovo film con Anne Hathaway e Ewan McGregor, che esordisce al terzo posto. Poi troviamo quarto nella classifica del box office in questo weekend Robin Hood, Il prezzo del sangue, che è la storia di Robin Hood, insomma, in una versione decisamente cupa e drammatica. C'è Hugh Jackman, debutta in quarta posizione con 248 mila euro, ma sta faticando a recuperare i costi a livello globale. Infine Minions and Monsters scende al quinto posto racimolando altri 146 mila euro, arrivando a un totale italiano di quasi 8 milioni.

When You Gonna Learn, uno dei primissimi, se non il primo singolo dei Jamiroquai, era il 1993. Jamiroquai che continuano a lasciare le bricioline tipo pollicino di indizi, lasciano tracce qua e là di lavori in studio. Si vede JK che saltella in compagnia di altri amici musicisti, insomma non si capisce se sta lavorando per conto suo, se sta andando a trovare qualcuno che sta suonando o se arriverà un nuovo album di Jamiroquai. Nel frattempo al cinema è arrivato il film sui Green Day e la buona notizia, come ci spiega Elena Palmieri su Rock Hall, è che Nimrods, a Green Day Comedy di Lee Kirk, presentato come una commedia di formazione on the road ispirata ai primi anni dei Green Day, è piacevole da guardare, anche perché ci si può rifugiare al fresco di una sala cinematografica. Popcorn, un film senza troppo pretese, con una colonna sonora che fa buona parte del lavoro e con un gruppo di giovani protagonisti con cui non è difficile trascorrere un paio d'ore, almeno fino a quando la realtà non riporta tutti con i piedi per terra, perché è proprio lì che arriva la cattiva notizia, nel momento in cui un pensiero di troppo si frappone tra lo spettatore e il grande schermo, la commedia comincia a perdere terreno e nemmeno le grandi canzoni dei Green Day o qualche battuta ben riuscita riescono sempre a recuperarlo. Di buono c'è che, oltre alla musica inclusa nella colonna sonora, per questo film i Green Day hanno pubblicato un inedito. È questo, si intitola I'm Never Gonna Rip.

0: Sì, in effetti la giusta pronuncia è I'm never gonna R.I.P. Perché insomma noi siamo abituati a dire RIP, che sarebbe l'acronimo di Rest in Peace oppure Riposa in Pace. No, I'm never gonna R.I.P. Vabbè, insomma, ci viene molto in mente Elvis Presley con questo pezzo, i Green Day, qui su Radio Parma. C'è la pubblicità, torniamo tra poco di nuovo con delle belle chitarre, ma anche molto altro, perché ci sarà Be With You, i Muse.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

Deliziosa, una delle canzoni dell'estate 2026 più carine in assoluto. Le ragazze, Clara con San Giovanni, 16:35. Allora, parliamo ancora insomma di dipendenza e di anche altri vari problemi. Prima abbiamo parlato di Brad Pitt, adesso parliamo di Phil Collins, che peraltro insomma da un po' di anni sta avendo problemi fisici, sanitari abbastanza seri. Comunque, a 4 anni dall'ultimo album, dell'ultimo tour dei Genesis, e appunto dopo un periodo segnato da problemi di salute molto seri, il batterista, cantante, polistrumentista, il grande Phil Collins, è tornato a parlare del proprio futuro. Ha recentemente raccontato pure lui di non bere alcol da 3 anni, dopo una ricaduta nella dipendenza che nel 2024 lo aveva portato ad avere problemi molto molto molto seri. Ha spiegato anche di non voler escludere la possibilità di tornare a pubblicare nuova musica. Ha raccontato che oggi le sue condizioni sono sensibilmente migliorate, fisicamente ha detto: adesso direi che sto benissimo al 100%, non bevo, faccio fisioterapia 3 volte alla settimana, va tutto bene. Poi è tornato sugli anni più difficili e sul rapporto con l'alcol, che secondo il suo racconto non assumeva la forma dell'ubriachezza evidente, ma quella di un consumo continuo e quotidiano. Ha attraversato momenti bui, non era mai ubriaco al punto di cadere per terra, non era quello, semplicemente ha detto: bevevo in maniera normale come si berrebbe dell'acqua. Sì, il problema è che l'alcol fa altre cose. Lui ha raccontato che poteva svegliarsi e bere un bicchiere di vino per poi continuare davanti alla televisione mentre leggeva un libro. L'organismo di alcune persone non riesce a sopportarlo, il mio ha ceduto. Un bicchiere di vino? Vabbè. Comunque, adesso, dopo un periodo particolarmente grave tra la fine del 2023 e il 2024, quando era stato ricoverato e poi era stato praticamente attaccato alle macchine, i reni e il fegato stavano alzando bandiera bianca, ero vicino alla morte, ha detto Phil Collins, e non me ne ero reso conto. Adesso sto molto meglio, non escludo di poter tornare in studio e riprendere in mano materiale rimasto incompleto o addirittura brani già terminati. Ormai, ha detto, non dirò mai di no. Facciamo un bel salto nel 1985, questa è una bandiera di quell'anno e degli anni 80 in generale, sul studio.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

Sono i Death Cab for Cutie, Riptides, 16:46 qui su Radio Parma. Ferragosto è passato da poco, ma è insomma è bene o male il giro di boa dell'anno, no? E, quali sono state le 15 notizie a livello musicale che dall'inizio del 2026 ad oggi hanno ottenuto su Rock All, per esempio, il numero maggiore di visualizzazioni? È solo una curiosità, si intende, ma è anche una specie di best of della prima parte dell'anno in corso. E la lista delle 15 notizie più interessanti, più guardate, più visualizzate su Rock All fa il direttore Franco Zanetti, che è un nostro grande amico e ci vantiamo sempre di avere queste conoscenze. Allora, la prima risale al 12 marzo con una dichiarazione di Morgan su Sal Da Vinci: canzone interessante, una bella persona. Il 25 giugno Vasco Rossi risponde a Keith Richard: scusa Keith, ma ci vado prima io a Roma a fare la residency e non voi Rolling Stones. Poi il 4 giugno la notizia dei 4 assoli di chitarra più grandi della storia del rock, naturalmente c'erano di mezzo anche i Beatles. Il 4 maggio la notizia più cliccata è stata Michael, chi canta davvero nel film su Michael Jackson. Poi la migliore canzone scritta da un essere umano del 13 marzo, poi il 30 maggio ancora Vasco Rossi con la notizia della scaletta ufficiale del tour di quest'anno. Il 29 maggio la notizia: Elisa ha quasi 50 anni, non voglio più nascondermi. Il 4 agosto la notizia dei Måneskin verso la reunion. Il 7 gennaio il più grande chitarrista a parere di Eric Clapton, Chuck Berry naturalmente. 18 marzo Pink Floyd live at Pompei, stasera per la prima volta in TV. Poi cosa dice la stampa internazionale del concerto di Ultimo il 7 luglio, mentre il 18 maggio la conferma mega evento per i 50 anni di carriera di Vasco Rossi, quindi appare ben 3 volte Vasco. 6 febbraio Neil Young che cancella tutto il tour europeo. Il 3 febbraio la frecciatina di Elio e le storie tese a Tony Pitoni. E poi il 23 luglio, questa è l'ultima delle 15 notizie più visualizzate su Rock All, 5 album essenziali del prog rock. E noi invece torniamo all'album di Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. Siamo con Come Inside qui su Radio Parma. Sir Paul.

0: SDC, Starbuster. Oh, tra l'altro questa band sta per tornare, a quanto pare hanno disseminato anche in questo caso i social di vari indizi e continuano ad alimentare l'attesa per il loro quinto album in studio, perché ci sono delle fotografie della band accompagnate dal semplice numero 5 e quindi il 5 sarà probabilmente il titolo, ma vedremo, abbiamo tempo per scoprirlo. Non abbiamo più tempo invece noi, che dobbiamo salutarci perché abbiamo finito. C'è un ultimo pezzo e ci sono i Pinguini, che non li avevamo ancora ascoltati, i Pinguini, sorry, scusa, lo sento. Ci risentiamo domani poco dopo le 3, per oggi però abbiamo finito, ciao.
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi, e forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione 4.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 17:00.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Un saluto dalla redazione.
6: In primo piano la cronaca: nel veneziano una donna di 39 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Campo Nogara. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata soffocata dall'ex compagno 43enne, trovato poi impiccato nella propria casa a Dolo. La donna, dopo la fine della relazione, aveva denunciato l'uomo, che aveva ricevuto un ammonimento dal questore di Venezia. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dei fatti, che risalirebbero a Ferragosto.
5: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Siegfried Ranucci. Dal carcere di Rebibbia, Walter Lavitola si dice pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene, definendo Ranucci un fratello. Il suo legale ribadisce che la decisione dell'attentato sarebbe stata un'iniziativa esclusivamente di Lavitola.
7: C'è stato un incontro, lo avete letto in ordinanza cautelare, del 7 settembre, nel corso del quale probabilmente Lavitola avvisò il dottor Ranucci dei pericoli che correva in ragione di possibili attentati, questo quindi un mese e mezzo prima dell'attentato medesimo.
5: La difesa valuta ora di integrare le dichiarazioni già rese in vista dell'udienza davanti al Tribunale del Riesame, prevista per la prossima settimana.
6: Ci occupiamo di migranti. La nave Life Support di Emergency ha soccorso questa mattina un'imbarcazione con 50 persone nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 persone sono morte durante la traversata e altre 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. Tra i sopravvissuti ci sono 29 minori non accompagnati. Il gruppo, originario di Somalia ed Egitto, era partito ieri da Zuwara in Libia. Alla nave è stato assegnato come porto di sbarco Bari.
5: Cambia il tempo sull'Italia dopo settimane di caldo e afa. Temporali intensi, raffiche di vento e possibili grandinate interessano soprattutto il nord e parte del centro, con allerta gialla in 13 regioni e temperature in calo. Il maltempo ha provocato anche una tragedia in Alto Adige, dove un escursionista è stato trovato morto sul Pit Starlex. Un altro fulmine ha ucciso un turista americano di 30 anni sull'Etna, mentre l'attività eruttiva continua a limitare gli arrivi all'aeroporto di Catania. In Sardegna resta alta l'emergenza incendi.
6: Il turismo italiano continua a crescere e si conferma uno dei motori dell'economia. Nei primi 5 mesi del 2026 le presenze sono aumentate del 4%, trainate soprattutto dai viaggiatori italiani. Il settore vale ormai circa il 9,6% del PIL e ha creato centinaia di migliaia di posti di lavoro. Restano però alcune criticità: salari bassi, difficoltà nel reperire personale e caro affitti, soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica, rischiano di frenare la crescita del comparto.
5: Calcio Coppa Italia. Oggi si completa il quadro dei 32esimi con le ultime 4 sfide. Si riparte alle 18 con Pisa-Empoli, seguita alle 18:30 dal Sassuolo contro il Cesena. In serata alle 20:45 c'è Cremonese-Sampdoria. Poi alle 21:15 ecco Palermo-Lecce.
6: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
8: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte: da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi!
9: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 18 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Pressing americano sul Medio Oriente, Donald Trump chiede a Israele di fermare gli attacchi su Gaza, sostenendo che Hamas avrebbe accettato di deporre le armi. Ma Netanyahu frena sul cessate il fuoco e pone come condizione il disarmo del movimento palestinese. Sul fronte iraniano resta alta la tensione. Trump invita Teheran alla resa e dice di non avere fretta di chiudere il conflitto, mentre l'Iran avverte che la diplomazia non può durare all'infinito.
4: La cronaca: Walter Lavitola torna a parlare dal carcere di Rebibbia, dove è detenuto dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Sono pentito di aver messo nei guai un fratello, avrebbe dichiarato Lavitola, ribadendo di aver agito da solo. L'idea è stata soltanto mia. La difesa prepara ora i prossimi passaggi davanti al tribunale del riesame.
5: Restano gravi le condizioni di Yael Trepi, attaccante del Cagliari, ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina in Costa Smeralda. Il giovane, che non saprebbe nuotare, potrebbe essere stato colto da un malore prima di finire sott'acqua, inalando una grande quantità d'acqua. È stato intubato e si trova in coma farmacologico sotto costante monitoraggio. Al momento non risulta aperta alcuna inchiesta della procura.
4: Paura sulla spiaggia di Su Giudeu a Chia, nel Cagliaritano, dove una turista di 17 anni è stata travolta mentre si trovava su un SUP da un barchino con 14 migranti a bordo. La ragazza, che ha rischiato di annegare, è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Brozzu di Cagliari. Dopo l'incidente, gli occupanti dell'imbarcazione hanno tentato la fuga, ma sono stati rintracciati. Arrestato un 28enne algerino ritenuto il presunto scafista, con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e lesioni personali gravissime.
5: Dopo settimane di caldo intenso cambia il tempo sull'Italia. Temporali, raffiche di vento e possibili grandinate interessano diverse regioni, con temperature in progressivo calo. Il maltempo condiziona anche il Palio di Siena. La corsa dell'Assunta, già rinviata ieri, è stata nuovamente posticipata dopo che la pioggia ha reso impraticabile la pista di Piazza del Campo. Nuovo appuntamento domani, martedì 18 agosto.
4: Lo sport, il calcio: si completa oggi il quadro dei 32esimi di finale di Coppa Italia. Dalle 18 in campo Pisa-Empoli, alle 18.30 Sassuolo-Cesena, mentre in serata spazio a Cremonese-Sampdoria alle 20.45 e Palermo-Lecce alle 21.15. Per il calciomercato, la Juventus ha raggiunto l'accordo per Guglielmo Vicario, mentre il Napoli attende Badiashil e la Roma si avvicina al talento del Porto, Rodrigo Mora.
5: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
8: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Lonely road, take me home, take me home. Lonely road.

0: Alarma! La radio siamo noi!
1: Let's go. Sounds good. Real good.

siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 19:00.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
6: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: favola, da un quadro ti mirò, hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Parma suona forte.
2: Radio Parma, la radio della tua città.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca, un giovane di 24 anni è morto a Roma dopo essere stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La polizia, allertata da un amico, lo ha trovato in via Giorgio Morandi con una ferita all'addome. Trasportato in codice rosso al policlinico Casilino, è morto poco dopo il ricovero. Resta da chiarire se sia stato colpito con un'arma da taglio o da un colpo di pistola, indaga la squadra mobile.
1: È indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che al pronto soccorso dell'ospedale di Prato ha sparato contro un 22enne marocchino che tentava di fuggire. Il giovane era stato arrestato dopo aver cercato di introdurre nel carcere 600 grammi di hashish e due telefoni cellulari. In ospedale avrebbe tentato una nuova fuga e l'agente ha esploso 3 colpi ferendolo a una gamba. Sarà l'inchiesta a chiarire se vi fossero le condizioni per utilizzare l'arma.
2: Medio Oriente, Donald Trump chiede a Israele di fermare gli attacchi su Gaza mentre Hamas si dice disponibile a un percorso verso il disarmo. Netanyahu insiste però sulla consegna completa delle armi prima del ritiro israeliano. A Jaffa intanto ha arrestato un 20enne per il danneggiamento di una chiesa cristiana. Sul fronte iraniano restano complessi i negoziati con l'Oman per lo stretto di Hormuz. Teheran assicura che i colloqui proseguono mentre resta ancora da definire l'accordo per la piena riapertura del passaggio.
1: Il turismo italiano continua a crescere e si conferma uno dei settori più dinamici dell'economia, con risultati per il 2026 che si prospettano migliori rispetto allo scorso anno. A pesare sulle prospettive future sono però alcune criticità strutturali: salari bassi, difficoltà nel trovare personale e caro affitti, soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica. Problemi che rischiano di frenare un comparto fondamentale per l'occupazione e la crescita del paese.
2: Meteo, dopo settimane di caldo intenso, cambia il tempo sull'Italia, una perturbazione porta temporali anche forti, raffiche di vento e possibili grandinate su diverse regioni, con temperature in progressivo calo e allerta gialla in 13 regioni. Il maltempo ferma ancora il Palio di Siena, dopo il rinvio di ieri la pioggia ha nuovamente bagnato la pista di tufo di Piazza del Campo, rendendola impraticabile. La corsa dell'Assunta è stata quindi rinviata domani, martedì 18 agosto.
1: Lo sport e il calcio. Si chiude oggi il programma dei 32esimi di Coppa Italia. Dopo Pisa-Empoli è in corso Sassuolo-Cesena. In serata toccherà Cremonese-Sampdoria alle 20.45, Palermo-Lecce alle 21.15. Intanto, fuori dal campo, la Procura Generale dello Sport del CONI ha sollecitato la FIGC ad aprire un'indagine sull'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza federale, da verificare la regolarità del suo tesseramento al momento della candidatura.
2: Era davvero tutto, grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 20 e un minuto. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buonasera dalla redazione.
4: In primo piano la cronaca, un giovane di 24 anni è morto a Roma dopo essere stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La polizia, allertata da un amico, lo ha trovato in via Giorgio Morandi con una ferita all'addome. Trasportato in codice rosso al Policlinico Casilino, è morto poco dopo il ricovero. Resta da chiarire se sia stato colpito con un'arma da taglio o da un colpo di pistola, indaga la squadra mobile.
3: È indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che al pronto soccorso dell'ospedale di Prato ha sparato contro un 22enne marocchino che tentava di fuggire. Il giovane era stato arrestato dopo aver cercato di introdurre nel carcere 600 grammi di hashish e due telefoni cellulari. In ospedale avrebbe tentato una nuova fuga e l'agente ha esploso tre colpi ferendolo a una gamba. Sarà l'inchiesta a chiarire se vi fossero le condizioni per utilizzare l'arma.
4: Medio Oriente, Donald Trump chiede a Israele di fermare gli attacchi su Gaza mentre Hamas si dice disponibile a un percorso verso il disarmo. Netanyahu insiste però sulla consegna completa delle armi prima del ritiro israeliano. A Jaffa intanto ha arrestato un ventenne per il danneggiamento di una chiesa cristiana. Sul fronte iraniano restano complessi i negoziati con l'Oman per lo stretto di Hormuz. Teheran assicura che i colloqui proseguono mentre resta ancora da definire l'accordo per la piena riapertura del passaggio.
3: Il turismo italiano continua a crescere e si conferma uno dei settori più dinamici dell'economia, con risultati per il 2026 che si prospettano migliori rispetto allo scorso anno. A pesare sulle prospettive future sono però alcune criticità strutturali: salari bassi, difficoltà nel trovare personale e caro affitti, soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica. Problemi che rischiano di frenare un comparto fondamentale per l'occupazione e la crescita del paese.
4: Meteo, dopo settimane di caldo intenso, cambia il tempo sull'Italia, una perturbazione porta temporali anche forti, raffiche di vento e possibili grandinate su diverse regioni, con temperature in progressivo calo e allerta gialla in 13 regioni. Il maltempo ferma ancora il Palio di Siena, dopo il rinvio di ieri la pioggia ha nuovamente bagnato la pista di tufo di Piazza del Campo, rendendola impraticabile. La corsa dell'Assunta è stata quindi rinviata domani, martedì 18 agosto.
3: Lo sport e il calcio. Si chiude oggi il programma dei 32esimi di Coppa Italia. Dopo Pisa-Empoli è in corso Sassuolo-Cesena. In serata toccherà Cremonese-Sampdoria alle 20.45, Palermo-Lecce alle 21.15. Intanto, fuori dal campo, la Procura Generale dello Sport del CONI ha sollecitato la FIGC ad aprire un'indagine sull'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza federale, da verificare la regolarità del suo tesseramento al momento della candidatura.
4: Era davvero tutto, grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
5: Good Vibration.
6: RPR presenta Good Vibration.
5: Good Vibration.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 21 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buonasera dalla redazione.
4: In primo piano la cronaca, un giovane di 24 anni è morto a Roma dopo essere stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La polizia, allertata da un amico, lo ha trovato in via Giorgio Morandi con una ferita all'addome. Trasportato in codice rosso al policlinico Casilino, è morto poco dopo il ricovero. Resta da chiarire se sia stato colpito con un'arma da taglio o da un colpo di pistola, indaga la squadra mobile.
3: È indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che al pronto soccorso dell'ospedale di Prato ha sparato contro un 22enne marocchino che tentava di fuggire. Il giovane era stato arrestato dopo aver cercato di introdurre nel carcere 600 grammi di hashish e due telefoni cellulari. In ospedale avrebbe tentato una nuova fuga e l'agente ha esploso 3 colpi ferendolo a una gamba. Sarà l'inchiesta a chiarire se vi fossero le condizioni per utilizzare l'arma.
4: Medio Oriente, Donald Trump chiede a Israele di fermare gli attacchi su Gaza mentre Hamas si dice disponibile a un percorso verso il disarmo. Netanyahu insiste però sulla consegna completa delle armi prima del ritiro israeliano. A Jaffa intanto ha arrestato un 20enne per il danneggiamento di una chiesa cristiana. Sul fronte iraniano restano complessi i negoziati con l'Oman per lo stretto di Hormuz. Teheran assicura che i colloqui proseguono mentre resta ancora da definire l'accordo per la piena riapertura del passaggio.
3: Il turismo italiano continua a crescere e si conferma uno dei settori più dinamici dell'economia, con risultati per il 2026 che si prospettano migliori rispetto allo scorso anno. A pesare sulle prospettive future sono però alcune criticità strutturali: salari bassi, difficoltà nel trovare personale e caro affitti, soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica. Problemi che rischiano di frenare un comparto fondamentale per l'occupazione e la crescita del paese.
4: Meteo, dopo settimane di caldo intenso, cambia il tempo sull'Italia, una perturbazione porta temporali anche forti, raffiche di vento e possibili grandinate su diverse regioni, con temperature in progressivo calo e allerta gialla in 13 regioni. Il maltempo ferma ancora il Palio di Siena. Dopo il rinvio di ieri, la pioggia ha nuovamente bagnato la pista di tufo di Piazza del Campo, rendendola impraticabile. La corsa dell'Assunta è stata quindi rinviata a domani, martedì 18 agosto.
3: Lo sport e il calcio. Si chiude oggi il programma dei 32esimi di Coppa Italia. Dopo Pisa-Empoli è in corso Sassuolo-Cesena. In serata toccherà Cremonese-Sampdoria alle 20.45, Palermo-Lecce alle 21.15. Intanto, fuori dal campo, la Procura Generale dello Sport del CONI ha sollecitato la FIGC ad aprire un'indagine sull'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza federale, da verificare la regolarità del suo tesseramento al momento della candidatura.
4: Era davvero tutto, grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

Why?

é perigoso demais. It's so dangerous. Impossível não romper.

stai ascoltando Blue Note. RPR 102 104, la notte